0: musicalísima.
1: Cari amici, giovani e non più giovani, volete divertirvi?